0: Ai wai hai a se kave. Ha? Onelo muri ho thamelo hi ho mo bala na ipiro. I hai ai kave muni varanyu bavo. Ni pa hera ni nero ni masipo no penta ho ni muniwa.
1: We have a 138 in progress.

0: Oggi è un compleanno il signor amministratore di Mecon.
1: Qual è il nome del amministratore di Mecon? O cala mi rendo ogni suela. Qual è il tuo nome?
0: Mezzo,
1: molto obrigada. Oggi è l'anniversario del signor amministratore di Mecon. Ma parola vuol dire avere ogni suela, il signor amministratore di Mecon.
2: Orlando Pedro Moiran.
1: Molto Tinendo! Ito, sito ko ni Yohan de Mukulu Panalita. Kamu pela, omoy pela, itipo, wawi o hakalale. Muy pase.